Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Cortando, tô, né?